0: Victoria ti andi e nu pare un ritenata qua sentogli andi che anche nu te a San Andile.
1: Iya, coba-coba. Kalau cinta tidak bisa disembunyikan.